Allora, cerchi il crollo, cerchi il crollo, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio

Basciati sare battra. Sarvam già mai basciati. Tassiam na pranasciami. Sajamena pranasciati. Sajamena pranasciati. Sajamena pranasciati.